Wa lo mondo me le dumbro che tu pidera me la. Te isho la un bo perde ma.